novità, la cicca cicca bunci, al varietà per casa nel cortile, si canta solo la cicca cicca bunci.

ma chissà capir cosa voglia dire queste tre parole. Bum ci bum ci bum bum ci bum ci bum bum, se splende il sol, se c'è la luna piena, ti seguo ognor quelle cose.

gambettando, girellando tutto il dì, va la signorina ticchetì. Anche là nel baccan dei pedon e dei tram, so di quel sonetto picchiettare, nell'udirlo dicono tutti lì per lì, è la signorina ticchetì. Quel nomignolo strano, tutti quanti ormai le danze,

0: Stazione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international.
2: Radio Luxembourg.

Pinocchio. Quando passo vai, panletto, gambe di legno, clicam, mentre i piedi passano così, tri tra. Pinocchio, quel colombo naso, Pinocchio, che ironia del caso, cresce rispunta, talunga di più se bugie, si mette a dire tu.